piazza americana lo fa, ma tu se ne andava, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma che talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinturato, con cavallo uscito, ma tutta qua la rutola, ma che cazzo è quello che mi fai, uscito con questo microfono, sti pazzi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di uscire, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.